kondim. Mbala wako pribri. Ah. Nyusi mbundu ndo mezani. Ha? Fuga, fuga kwa tin, fuga, fuga, fuga kwa tin. Na ndo mezani tanza. Ocho. Mbala. Mama, senda mazani. Yazala kondim. Pribri. What?